Ci provo a vedere. No? Merle Ann Hickman, Merle Ann Hickman on a PDA.